L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa, come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

figlia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: partito per il nuovo viaggio apostolico da oggi fino al 12 giugno in Spagna, nelle isole Canarie, prima tappa Madrid.
1: Tornerà a Roma venerdì prossimo, e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Keshma. Scopo difensivo, il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte sono risuonate le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi in seguito ai raid statunitensi. Guerra russo-ucraina, nuovo attacco delle forze di Mosca su Zaporizhzhia, 2 persone sono rimaste uccise. La Russia denuncia l'abbattimento di 86 droni sulla regione di Leningrado, con la città di San Pietroburgo bersaglio di un attacco su larga scala, quanto dichiara il governatore della città. Torniamo in Italia. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. L'esecutivo studia inoltre come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo il no della Lega è saltato il voucher di 100 euro per le famiglie fragili. Intanto l'opposizione va all'attacco della Meloni dopo il forfè della Premier al vertice sui Balcani in Montenegro. E di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito i 2 feriti. Un ragazzo è stato appena estratto dalle macerie mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Il tennis, Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus poco prima di disputare la semifinale tutta italiana del Roland Garros di Parigi contro Flavio Cobolli. Domenica alle 15, quindi Cobolli affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ricordo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11:30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cran Montanaie, i coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
1: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi, a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: Sono molto contento di avere finalmente un rappresentante della Liguria. Insomma, non l'abbiamo mai avuto oggi. Sei della Liguria?
1: Sì, rappresentante della Liguria. Sono i liguri che non sono mai essere contenti di rappresentare qualcosa.
0: Io ti sto presentando bene.
1: Fai benissimo.
0: Ti sto anche gonfiando come non so.
1: Vai, continua. Me la tiro un po', però aspetta.
0: Non abbiamo ancora detto il nome e cognome,
1: esatto.
0: Quindi gonfio dalla Liguria, poi da un paese, da una provincia incredibile, forse una delle più belle province.
1: Stai andando alla grande.
0: E anche di quelle più giovani, anche, credo.
1: Esatto, stai andando proprio per sé, perfetto. Continua.
0: Domani vado a lavorare alla Spezia.
1: Esatto.
0: Lo presento il presidente dell'Avis provinciale, Davide Donaggio. Ciao Davide.
1: Ciao, piacere, grazie per avermi invitato.
0: Piacere è mio, perché ci conosciamo dalla prima. Proprio
1: come se ci conoscessimo da una vita.
0: Da sempre. Donaggio, io conoscevo Pino.
1: Allora,
0: detto chissà in quanti.
1: Praticamente da 42 anni che mi chiamano.
0: Ma non
1: mi chiamano
0: c'è più niente proprio, no?
1: No, non c'entro niente.
0: Non l'hai mai chiesto?
1: No. Allora, in realtà sì. Ah. E abbiamo confermato che non c'entro niente.
0: Ah, non sei niente.
1: Però lui comunque ha fatto un sacco di soldi, quindi un po' mi dispiace non c'entrarci nulla.
0: Vedi i liguri. Esce la parte ligure. Sempre.
1: In ogni discorso, ogni due o tre parole ci deve essere il riferimento.
0: Allora, presidente, ti faccio un paio di domande, così tanto per conoscerci.
1: Sì.
0: La provincia, quanto tempo è che sei presidente provinciale?
1: Un anno e mezzo.
0: Ah, fresco?
1: Poco, sì, più o meno, poco più di un anno, anzi, 28 maggio, sì, dai, un anno e qualche mese.
0: Beh,
1: fresco,
0: insomma,
1: fresco.
0: Pochissimo.
1: Sì. Al primo ingresso in provinciale.
0: Volevo chiedere, quante sono le comunali?
1: 19.
0: 19?
1: 19 più quelle
0: numeri,
1: che...
0: Numeri così tanto per fare dei numeri, quanti soci? Lo sai?
1: A Spezia siamo 6.500 circa.
0: Donatori no.
1: Soci tra donatori e collaboratori, ma in realtà sono quasi tutti donatori. Abbiamo queste 19 comunali che non ti vorrei dire una cavolata, non sono sicuro se includono quelle che sono scomparse, perché scomparse esistono ancora, ma non si sa che fine hanno fatto.
0: Scomparsi nel senso scomparsi.
1: Perché non c'è più nessuno, esiste solo l'Avis, ma non è governata da nessuno.
0: No, non c'è nessuno.
1: O se l'abbiamo esclusa da questo numero, mi sembra che.
0: Tu sei molto simpatico.
1: Grazie.
0: Perché mi fa piacere.
1: Grazie.
0: Perché così a risveglio pomeridiano ci
1: esatto,
0: vuole.
1: Esatto, non è tipico dei liguri, però sappila questa cosa.
0: Ma tu sei Avis da mo, cioè non è da ieri.
1: Allora, ti dico come sono entrato in Avis.
0: Aspetta, quanto abbiamo un minutino? Allora, prima allora, questo me lo dici dopo.
1: Sì, vai, va bene.
0: La domanda era, c'era un motivo perché ti ho chiesto quanti anni? Perché
1: dal 2020.
0: 2020, che non è tantissimo.
1: Donatore da molto di più, però nel consiglio
0: chi
1: 2020.
0: Chi te l'ha fatto fare diventare presidente provinciale? No, diventare.
1: Possiamo dire parolacce? Guarda, no, è una domanda che mi faccio dal 28 marzo 2025. Chi me l'ha fatto fare?
0: Perché è una bella responsabilità.
1: Non mi fate parolacce.
0: Vabbè, andiamo in musica e poi torniamo con te.
1: Vai,
0: il presidente provinciale Davide Donaggio della Spezia. Musica, maestro.

0: Bentornati, ho appena deciso di cacciare i proprietari di Radio Fobonsangue che ho preso il controllo io, quindi adesso vi dovete ascoltare me per tutto il resto della giornata, anzi per i prossimi 5 giorni. Quant'è che siamo qua? 5 giorni, 5 giorni? No, è tornato.
1: Quindi... Sei grande, vedi?
0: Non sono riuscito a cacciarlo bene.
1: No, però hai fatto un bel intro. Bravo, beh, si sente, vedi, si sente che hai fatto radio, ce lo stavamo raccontando qui prima. Prima hai detto chi sei, no?
0: L'ho detto.
1: Ma l'hai detto, di solito uno si dimentica sempre di dire chi è.
0: E a volte ci si dimentica.
1: Io sono il primo.
0: Esatto.
1: È meglio evitare. È meglio evitare
0: in Liguria che siamo.
1: Però là. Io guarda, oggi l'avrò detto una volta forse chi ero.
0: Ma lo sanno gli altri, non ho capito.
1: Di sì, dopo tanti anni di Radio Fobonsangue, anche perché sentono solo la mia voce, quindi.
0: Allora, però il fatto che sento la tua voce, riconosco la tua voce, non significa che sappiano chi sei, perché
1: volte... Ma anche meglio così.
0: Capita.
1: Io c'ho certi che avanzano dei soldi, che è meglio che lo sappiano che sono io.
0: Giusto, è vero.
1: Allora andiamo con Davide Donaggio, se si è presentato bene, se no va bene lo stesso.
0: Presidente
1: Avis Provinciale La Spezia.
0: Sì.
1: Ci siamo raccontati un po', ti ho chiesto perché l'hai fatto, un po' me l'hai raccontato, ma dovevi dirmi anche come sei diventato donatore.
0: Allora, è successo in due tempi. Nel primo tempo, nel 2013, mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno tolto la patente. Mi hanno dato 80 ore che ho fatto in Avis e ho detto, vabbè, già che ci siamo.
1: 80 ore,
0: i tempi comunque erano ancora gentili.
1: Ma erano poche o erano giuste?
0: No, erano poche, perché quello dopo di me, con la legge dopo, ne ha preso 360.
1: Ma quanto eri sopra?
0: Eravamo 0,82, quindi non era una serata normale, dici, esatto. In Liguria. In Veneto è un giovedì sera in Veneto.
1: Esatto. Anche un mercoledì.
0: Una domenica pranzo.
1: No, domenica pranzo, scherzi.
0: Domenica pranzo si va a 1.2, da 1.2 in su. E quindi sono diventato donatore. Poi ho interrotto e 5 anni fa mi chiamo un mio caro amico di vecchia data e mi dice, tu entrerai nel consiglio dell'Avis. Se devo, farò, se devo dire.
1: Vabbè.
0: E allora mi ha fatto candidare e alla fine sono entrato e da lì non ne sono più uscito.
1: Ma la donazione l'hai fatta però?
0: No, ho ricominciato a donare nel 2019.
1: Ah.
0: Ho fatto 2013-2014 due donazioni, poi avevo smesso per una serie di motivi.
1: Beh, abbiamo capito che che eri un disadattato adesso così un po'.
0: Non è che è cambiata tanto la situazione. È migliorata sicuramente, non è che è cambiata.
1: Adesso io non vorrei che tutto il bene di stamattina andasse
0: è stata una tua scelta, non paghi le conseguenze.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti. Per fortuna, guarda Davide, che no, ma adesso a parte gli scherzi, in Avis c'è bisogno anche di risveglio, no?
0: Sì.
1: E tu ne sei un esempio, secondo me, fulgido. E credimi, dopo 20 anni in Avis, questa tua freschezza mi fa molto piacere.
0: Bene.
1: Mi risveglia anche dei sensi di. No, nel senso di volontà, diciamo così.
0: Sì, ti dico questa cosa qua che mi hai fatto venire in mente, che mi piace. Quando io vado all'assemblea le cose, noto questi ambienti molto. Cioè, non so se si può dire, molto diciamo formali, no? Che sarebbe anche un po' più carino riuscire a essere più intrattenitori, anche noi che stiamo nella dirigenza, no? Perché se provo a fare una battuta è difficile, ora perché io di base di mio, nella vita privata mi piace fare il comico, anche se è molto amatoriale, però mi rendo conto che quando lo fai, poi lo provi a fare anche in altri contesti, e in questo contesto non è che funziona benissimo.
1: Io per quanto, cioè, tu vai a sposare una causa che noi abbiamo sposato da 20 anni, cioè il fatto di legare in qualsiasi modo la comicità alla promozione della donazione del sangue, cioè, ma la comicità non vuol dire cabaret, la comicità vuol dire anche il senso che hai tuo, lo spirito tuo di parlare con la gente. Stamattina abbiamo parlato anche con una ragazza, un consigliere regionale che ha avuto una disgrazia del marito e dei sacchi di sangue che sono servite, insomma,
0: certo.
1: E ne abbiamo parlato in maniera molto tranquilla e anche serena, ed è anche questo il modo di parlare,
0: certo.
1: Perché se noi registriamo il fatto che per parlare di donazione del sangue, poi mi dici la tua, dobbiamo guardare i camici bianchi che c'erano attaccati alle sedie dell'Avis, e già diventa un problema.
0: Sì.
1: Allora, adesso non ci sono più.
0: Male. Allora, il discorso è che io poi lavoro nella sanità perché sono fisioterapista e sono nel pubblico. Quando noi facciamo anche le riunioni, i congressi, Allora, se le persone non capiscono che per arrivare agli altri devi essere un po' interessante, essere interessante vuol dire anche spezzare un po' il ritmo, farmi fare un sorriso, una risata, non puoi parlare, la gente si ammazza dall'altro lato, cioè questa roba qua non la capiscono, che negli ambienti c'è un modo di comunicare e il fatto di essere comico viene ancora visto a volte come essere il buffone.
1: Bravo.
0: È un problema, questo è un problema.
1: Lo dice a me e lo dice a noi soprattutto, sì. Ma questo però negli anni ci siamo accorti che siamo nel giusto, quindi a me
0: sì, infatti poi il comico se ne frega,
1: no, ma in generale, ma anche quello che non cioè, anche quello che non prende soldi, sì, cioè, certo. Io parlo in generale di chi fa comicità. Prima di chiudere, di salutarti, e ci sentiremo più avanti perché ti chiamerò quando sono a casa, quando non c'è sto casino,
0: parleremo... passatempo,
1: no, ne parleremo anche un'altra puntata, okay, a casa, ti telefono. Chiudi tu, cioè nel senso, trovami tu il senso di queste giornate qui, o il tuo senso di queste giornate di assemblea, perché è la prima tua nazionale?
0: No, è la mia terza.
1: Allora,
0: come carica la prima, ma la mia terza, venivamo come tribunale.
1: Allora, chiudila tu come gestione.
0: Non me la far dire questa cosa. Non mi fare dire questa cosa.
1: Perché?
0: Che...
1: Allora. Ma dai, ma sii sincero, tanto. Cioè, non è che poi cambia, cioè il tuo percorso non cambia, ricordati.
0: No, esatto, infatti.
1: E presidente non rimarrai a vita.
0: Ma meno male.
1: No, ma te lo dico, ma non per te. Non perché ci sono certi che ne sono convinti.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Mi stanno per fare le scarpe. Vabbè, guarda che gliele ho le scarpe.
1: No, nel senso, guarda che. Comunque puoi dire quello che pensi, non credo che siamo così.
0: No, vabbè, io stavo per fare una battuta perché tu mi dici di trovare un senso a queste e la mia risposta era non è che l'ho proprio trovato un senso a queste giornate.
1: Ma non è
0: comunque
1: obbligatorio.
0: In realtà no, dovrebbe averlo un senso perché dovrebbe riunirsi a livello nazionale è sempre una cosa sociale, oltre che la missione che può essere interessante, però dovrebbe essere anche una cosa sociale, un modo per fare network e far crescere le idee, aiutare le avi più piccole con quelle più grandi che aiutano le più piccole, no. Però questa cosa non succede mai.
1: Mi sembrava che alla fine ci fosse un'idea
0: non succede mai, anche perché alla fine poi quando esci di qua ognuno pensa al suo e va bene così, l'importante
1: forse è stata anche una volontà generale a suo tempo quando dalla decisione generale di Avis Nazionale si è pensato che ognuno pensasse per i suoi motivi, forse da una parte è anche giusto così, forse no, forse da un'altra
0: non lo so,
1: motivo
0: se c'è
1: di socialità
0: cosa,
1: magari no,
0: che alla fine star dentro poi finisce che la pensi anche te così alla fine, quindi non lo so qual è la cosa giusta,
1: dovresti scollarti da Avis e magari
0: e vederla fuori però cioè. Ah, io sono dell'idea, come dico sempre con Mario, quello che era qua prima,
1: sì, presidente
0: della nostra comunale, che noi non rimarremo in questo ruolo a lungo, cioè ci è interessato entrarci, conoscerlo, fare tutto il bene che possiamo, poi dopo.
1: Davide Donaggio, presidente Avis, grazie. La Spezia provinciale, grazie mille, è stato veramente un piacere.
0: Piacere mio, grazie a voi.
1: Musica.

0: amici, eccoci di nuovo insieme qui su Radio Famonsangue. Torniamo in diretta e dopo aver sentito il presidente dell'Avis di Castel di Lama, appunto per la inaugurazione del monumento al donatore, abbiamo qui proprio chi l'ha creato, inventato, Alfredo Bertone. Ciao Alfredo!
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, Alfredo,
1: un po' emozionato. Ecco.
0: Vabbè, dai, tanto siamo tra amici, ci sarà quelli 20-30 mila persone che ci ascoltano, non di più. Allora, volevo dirti, niente, abbiamo parlato con il presidente appunto di questo nuovo monumento al donatore. Quando hai iniziato a pensare a quest'opera e qual è stata la prima immagine e emozione che volevi trasmettere?
1: Allora, quest'opera mi è venuta in mente, diciamo, anche un po' di getto, perché comunque sì, era un po' che pensavamo all'idea di regalare un monumento ai donatori di Castel di Lama, ma ai donatori in generale. E un giorno, mentre ero nella piazza poi dove è stato posto in opera il monumento, ho notato che in una piazza bella e grande come questa mancava una fontana, e lì mi è venuto in mente che forse sarebbe stato l'ideale non fare una classica, tra virgolette, pietra che resta lì, ma un qualcosa che poi attirasse l'attenzione anche per l'utilizzo che la comunità ne poteva fare.
0: Scusa Alfredo, ma tu sei cosa fai di mestiere? Sei un pittore? Sei scultore?
1: No, io faccio un mestiere, diciamo, sono un impiegato nella pubblica amministrazione.
0: Ah, quindi voi che non avete
1: deformazione professionale, allora, sono un geometra.
0: Esatto, visto che non avete niente da fare come pubblica amministrazione, pensi a disegnare.
1: mi sembra giusto, no, almeno facciamo qualcosa per il prossimo,
0: sto
1: no?
0: Scherzando,
1: in altro modo.
0: Sto scherzando, naturalmente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Salutiamo tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, che a volte sono quelli sempre sottopagati in certe situazioni. Comunque, al di là di questo, sarebbe un discorso lunghissimo. Come stavi dicendo, appunto, che la particolarità è che non si tratta solo di un monumento ma anche di una fontana, due simboli molto forti, no? Ma la scelta, la stavi dicendo appunto perché non volevi solo un pezzo di pietra, ma volevi anche qualcos'altro.
1: Sì, perché ritengo che una pietra lì per lì, quando viene posta, fa il suo effetto, sicuramente richiama l'attenzione, ma è un'attenzione che poi viene magari dimenticata nel tempo. Invece, dando una funzione pubblica al monumento, quella pietra verrà utilizzata e vista costantemente tutti i giorni. E poi c'è anche un messaggio che solo qualcuno ha colto, ma piano piano sta passando. Noi l'abbiamo detto anche nel giorno dell'inaugurazione, ci sono poche cose che ad oggi non riescono a essere replicate, no? Con i potenti mezzi e le tecniche, che sono il sangue e l'acqua, tutte e due fonti di vita, perciò abbiamo unito anche questo messaggio all'interno del monumento.
0: Bene, allora dai, tra poco torniamo insieme ancora con Alfredo Bertone, ideatore di questo monumento, per parlare dei dettagli dell'opera e anche del legame, perché no, con il territorio. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.

0: bentornati, continuiamo questa bellissima chiacchierata con l'ideatore del monumento a Castel di Lama, del donatore dell'Avis, con Alfredo Bertone. Ciao Alfredo, ci sei? Sì.
1: Eccoci di nuovo, oh, certo. Benissimo.
0: Alfredo, il monumento, che è stato realizzato in travertino, mi sembra, no? Si inserisce perfettamente in questa piazza, ma è stato importante creare un'opera che dialogasse con la comunità?
1: Assolutamente, la scelta del travertino non è casuale, perché la nostra zona è molto famosa per il travertino e noi abbiamo scelto un travertino che dalla sua caratteristica è un travertino rosato, perché viene appunto da una zona diciamo collinare, montana, qui nostra, che si chiama Rosara.
0: Ah, ok.
1: Prende il nome proprio da questo travertino rosa.
0: Ah, bene, bene. Quindi, ma l'hai disegnato tu proprio?
1: Allora sì, diciamo, io non sono un bravo disegnatore, io sono partito dall'idea e ho fatto ricorso ad alcuni amici che sono bravi a disegnare, gli ho detto io voglio questo, e poi intanto che loro abbozzavano le linee io dicevo come mi sarebbe piaciuto. Poi è pur vero che nella realizzazione questo disegno iniziale ha subito delle piccole variazioni, perché giustamente, avendo trovato una pietra molto grande, abbiamo anche in quel momento valutato di voler sprecare meno materiale possibile della certo. pietra stessa.
0: Ma secondo te, visto che ho intervistato diversi amici che hanno inaugurato vari monumenti all'Avis, ma che forza ha secondo te oggi l'arte, i simboli pubblici nel sensibilizzare le persone sui temi come la solidarietà e la donazione? Ha senso?
1: Secondo me, come dicevo nella prima parte, ha senso nel momento in cui questo non rimane una pietra buttata lì e ha un'utilità sociale. Allora, se noi ci ricordiamo perché lì c'è la fontana e andiamo costantemente a utilizzare quella fonte semplicemente per bere, per far bere un animale, allora ci ricordiamo che l'Avis esiste, che l'Avis tutti sappiamo che ha un obiettivo di raccolta di sangue. Altre volte magari rischiamo che questi soldi spesi rimangano lì.
0: Certo.
1: E questa cosa è stata apprezzata tantissimo sia dall'amministrazione e anche da alcuni referenti regionali dell'Avis, che ci hanno esplicitamente detto che ne hanno visti tanti di monumenti, ma a nessuno, da quello che ricordano, è mai venuto in mente di unire l'acqua al ricordo della donazione del sangue.
0: Bene, allora complimenti a questa idea, a voi dell'Avis di Castel di Lama. Insomma, quella domenica non è stata soltanto una inaugurazione, è stata una vera festa di

0: per la realizzazione di questo monumento. C'ho tutta l'amministrazione del comune di Castel di Lama e anche l'artista che l'ha realizzato, che l'ho fatto impazzire abbastanza, che è Alessandro Virgulti della ditta Cave Cavam di Ascoli.
1: Bene, bene, abbiamo ringraziato tutti. Se passate per Castel di Lama, andate in piazza e troverete il monumento e magari vi date anche una sciacquata, che non è mai male con il caldo. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti quanti che ci avete seguito, e noi salutiamo e continuiamo di nuovo per un'altra puntata di Radio Fa Buon Sangue. Ciao a tutti.
0: Ciao Enrico, grazie.
1: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alfredo Bertone, segretario del Avis Comunale di Castel di Lama e ideatore del monumento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. Il pontefice è stato accolto in aeroporto dai reali di Spagna, re Felipe, la regina Letizia e dal premier Sanchez. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato. E la guerra comunque va avanti, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Attacchi anche su varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, dove sono stati intercettati 86 droni. Le autorità invitano i residenti a non uscire in strada. Le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone. La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane annuncia di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshma a scopo difensivo. Il CENTCOM conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. E missili sono stati lanciati verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. Oggi ad Amendolara la manifestazione contro il caporalato. Ieri il giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la misura cautelare in carcere di 2 pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti.
2: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 trentunenni che lunedì ad Amendolara nel Cosentino hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Alamyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina stamani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6 sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato estratto dalle macerie mentre si cerca una donna dispersa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: tutte le piattaforme.
1: La Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione dei brani che vanno forte nel periodo su Shazam o che stanno suscitando particolare interesse sui social. Come sempre, un assortimento multicolore di generi, ritmi e melodie che sanno accendere tutte le sfumature delle emozioni, perché la musica è fatta così, un enigma che si fa strada nella nostra anima senza bisogno di parole, semplicemente così, soltanto con i suoni. Ma prima di scoprire cosa ci riserva questa puntata della Viral Shots Chart, iniziamo col consueto ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla posizione numero 3, Dijo con End of Beginning.

0: Viral Shots Chart.
1: Ed ecco pronti a svelare la Viral Shots Chart della settimana. Alla numero 10, un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci subito pronti a vedere chi vola alto questa settimana. Un'esplosione attualissima, dance pop, pubblicata a marzo 2026. Il brano fonde la produzione elettronica energica di David Guetta con il carisma di J-Lo, Jennifer Lopez, ed è un pezzo nato per dominare i club di Las Vegas.

posizione numero 9 il brano che nel 1989 ha proiettato il duo svedese dei Roxette verso il successo globale. Un pezzo pop trascinante caratterizzato da un riff di chitarra iconico e un testo un po' astratto e giocoso che punta tutto sullo stile e sull'attitudine. The Look.

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Karma Chameleon, pubblicato nel 1983 dai Culture Club. È il successo più grande della band guidata da Boy George, uno stile che mescola pop, soul e influenze country con un ritornello indimenticabile che parla dell'incoerenza umana e della paura di esporsi. Per passare inosservati, che fare, basta mimetizzarsi con l'ambiente, come fanno i camaleonti.

0: Angolo Discovery.
1: E cosa sono andati a scovare i nostri amici per l'Angolo Discovery? The Chainsmokers e gli Oax con Echo, uscito ad aprile 2026. Questo singolo segna il ritorno della collaborazione dei Chainsmokers con la cantante svedese Winona Oak dopo 8 anni. Lo stile è nostalgico ed etereo. Ci si strugge, consumati dal desiderio per un'altra persona che ci risuona dentro come un eco. I feel you.

0: Spyros Chas Chart. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Posizione numero 7. Number 7. Arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body. Lo stile è provocante e ritmato, tipico della produzione pop dell'epoca, e ha trasformato la modella Samantha Fox in una delle pop star più celebri dei tempi. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: 6.
1: Posizione numero 6, estratto dall'omonimo album del 2026, We Will Always Be The Way We Were, mostra tutta la maturità artistica di Jack Savoretti, cantautore italo-inglese. Con una voce ruvida e sincera, canta questa intima lettera d'amore dedicata alla moglie dopo 15 anni di matrimonio, per dirle che, nonostante il passare del tempo e l'evoluzione personale, il loro legame è rimasto solido e fedele alle proprie origini. Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.

0: Soundtrack.
1: Angolo TV Movie. I One Republic con I Ain't Worried, colonna sonora del film Top Gun Maverick del 2022. Un pezzo solare e rilassato, il celebre fischio campionato definisce lo stile spensierato del brano, perfetto anche per le atmosfere estive.

0: Number 5.
1: Alla posizione numero 5 troviamo un esempio magistrale di minimalismo del 1981. Mark Almond dei Soft Cell reinterpreta Tainted Love, un pezzo soul anni 60, mettendoci un suono elettronico scuro, un'atmosfera ossessiva e malinconica che è diventata leggenda. Soft Cell, Tainted Love.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Scritto insieme a Bruce Springsteen, Because the Night è un capolavoro del rock viscerale, con l'energia grezza del punk e la poetica intensa di Patti Smith. Ed ecco mostrato come si fa a trasformare una ballata in un grido d'amore appassionato. Patti Smith, Because the Night.

0: 4.
1: Ed eccoci a scoprire la posizione numero 4 della nostra Super Selection della settimana. Era già una hit fin dalla sua uscita ad aprile 2026. Free to Love rinnova lo storico legame fra la band dei Duran Duran e Nile Rodgers, il chitarrista degli Chic. Un pezzo attuale ma con un groove tipico della dance di fine anni 70, bassi in primo piano, chitarre ritmiche pulitissime, per un messaggio positivo, libertà e amore. Duran Duran e Nile Rodgers,

Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Dal re delle ballad, Bruno Mars, una canzone intensa e malinconica tratta dal suo album di debutto. Lo stile mette in risalto le doti vocali dell'artista su una base di pianoforte e ci racconta la solitudine e il desiderio di riconnettersi con un amore lontano. Talking to the Moon, Bruno Mars.

0: Jamaicano per un botta e risposta in cui Shaggy suggerisce a chi tradisce la fidanzata e viene pure colto sul fatto di negare l'evidenza e inventarsi scuse assurde. Non sono stato io. Tormentone divertente su una situazione poco simpatica delle relazioni amorose. Shaggy, it wasn't me.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

E ora, prima di scoprire chi sta sul podio, un veloce riepilogo delle canzoni che ci hanno accompagnato fino a qua. Talk Talk, It's My Life, Jennifer Lopez Guetta, Save Me Tonight, Roxette, The Look, The Culture Club, Karma Chameleon, The Chainsmokers, Oax, Echo, Samantha Fox, Touch Me, Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, One Republic, I Want Worried, Soft Child, Tainted Love, Patti Smith, Because They Know It, Duran Duran and I Rogers, Free To Love, Bruno Mars, Talking To The Moon, Shaggy, It Wasn't Me. E ora, come dico sempre, rullo di tamburi. Number one. Janelle Monáe con Make Me Feel, brano funk audace e vibrante che celebra l'autoaccettazione. Lo stile e le sonorità elettroniche sono un chiaro omaggio a Prince e il tutto è un invito alla libertà espressiva e sessuale. Fammi provare. Make Me Feel.

0: Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. In corso a Madrid la cerimonia di benvenuto. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato, e di Libano, dove la situazione è complessa, e sugli abusi il Papa ha parlato di ferita ancora aperta. Fra poco l'incontro con le autorità e il primo discorso del pontefice. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Le forze armate kuwaitiane fanno sapere che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni dall'Iran. I Pasdaran parlano di risposta ai raid americani. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca e si dice certo che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su diverse regioni russe, 86 sono stati intercettati nella regione di San Pietroburgo, dove le autorità hanno chiesto ai residenti di non uscire in strada. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale. Inutili i soccorsi dei sanitari per cercare di rianimare il giovane. Il tennis, Arnaldi, colpito da un virus, salta alla semifinale di Parigi contro Cobolli, che domani giocherà per il titolo contro Zverev.
1: Sul più bello, un virus ferma il sogno di Arnaldi, che ieri ha dato forfè alla semifinale tricolore contro Cobolli. Non ho dormito, ho avuto forti e ripetuti problemi di stomaco, impossibile giocare, ha spiegato il tennista azzurro, che così ha spianato l'accesso alla finalissima di Cobolli, che domani a Parigi avrà la possibilità di vincere il suo primo slam. Nell'ultimo atto del torneo d'Oltralpe, la sfida contro il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, che in semifinale ha battuto il ceco Mensik. Ieri Bolelli e Vavassori si sono arresi in semifinale, battuti da Granollers e Zeballos. Oggi alle 15 infine la finale femminile tra Maja Cialinska e Mirra Andreeva. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Una palazzina è crollata all'alba dopo una forte deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano già state soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto, in redazione Giorgio Fanelli. Da Castiglion Fiorentino, perché le rappresentanti della classe terza e quarta della scuola primaria di Santa Cristina hanno emesso un comunicato che vi leggiamo integralmente. Castiglion Fiorentino, quale futuro per la scuola di Santa Cristina? Appello dei genitori per la trasparenza e il diritto allo studio. A pochi giorni dalla conclusione dell'anno scolastico, noi rappresentanti delle classi terza e quarta della scuola primaria di Santa Cristina, a nome delle famiglie e degli alunni, desideriamo portare all'attenzione della cittadinanza la situazione di profonda incertezza e paradosso che riguarda il futuro del nostro plesso scolastico. La vicenda ha inizio il 1 dicembre 2025, quando con deliberazione numero 285 la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la revisione del dimensionamento e la riorganizzazione, trasmettendolo alla Regione Toscana. Tale provvedimento prevedeva la chiusura definitiva delle scuole di Santa Cristina e della nave, una decisione drastica adottata purtroppo senza un preventivo confronto e senza alcuna informazione diretta alle famiglie interessate. Successivamente, la Regione Toscana ha comunicato di non poter dar seguito alla richiesta del Comune, rilevando che l'istanza era stata presentata oltre i termini previsti dalla legge e senza il necessario passaggio formale nella conferenza zonale per l'istruzione. Nonostante il diniego della regione, la macchina della chiusura non si è fermata. Nel mese di gennaio l'amministrazione comunale ha comunicato via mail al dirigente scolastico che gli edifici di Santa Cristina e la nave non sarebbero stati più disponibili per l'uso didattico a partire dal prossimo anno, una scelta che di fatto decreta l'impossibilità di proseguire le lezioni, ma che è stata comunicata senza illustrare le motivazioni reali, senza citare atti formali e senza fornire indicazioni chiare sulle conseguenze organizzative per i bambini. Da quel momento in poi noi genitori ci siamo mossi su ogni fronte, si sono susseguiti gli incontri, comunicazioni ufficiali e richieste di chiarimento. Abbiamo dovuto coinvolgere legali e ricorrere al difensore civico regionale, eppure non siamo ancora riusciti a ottenere una parola definitiva. Nel frattempo l'ufficio scolastico regionale ha regolarmente confermato i codici meccanografici della scuola, che continuano quindi a risultare attive e formalmente esistenti nell'anagrafe del Ministero delle Istruzioni. Ci troviamo così in una situazione surreale. Per lo Stato e il Ministero le nostre scuole esistono e devono funzionare. Per il Comune le strutture sono chiuse. Nel mezzo di questo rimpallo istituzionale e di competenze tra Comune e dirigenza scolastica ci sono i nostri figli. Nessuna nuova iscrizione è stata infatti autorizzata per i plessi di Santa Cristina e della nave e a oggi le famiglie si trovano nell'impossibilità di sapere quale scuola frequenteranno i propri bambini a settembre. Questa totale assenza di pianificazione sta travolgendo anche i servizi essenziali. Nei moduli comunali per l'iscrizione alla mensa, l'opzione per il plesso di Santa Cristina è stata semplicemente cancellata, impedendo di fatto alla famiglia di scegliere. Sul fronte del trasporto scolastico, a fronte di una iniziale promessa da parte dell'amministrazione di garantire un servizio gratuito verso altri plessi, ci è stato successivamente comunicato soltanto che la mancata iscrizione entro i termini non avrebbe comportato sanzioni, lasciandoci nel buio più totale della modalità organizzativa. Ci preme ricordare che all'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 sia l'istituzione scolastica sia il Comune avevano rassicurato pubblicamente le famiglie circa la continuità e la stabilità della scuola di Santa Cristina. È stato sulla base di queste precise rassicurazioni che molti genitori hanno scelto di dare fiducia al plesso iscrivendo i propri figli. Oggi quei gruppi di bambini che a settembre dovranno frequentare le classi seconde e terze rischiano di essere frammentati e trasferiti in altre strutture senza alcuna garanzia di poter continuare a mantenere i legami socio-affettivi costruiti negli anni. Con la fine delle lezioni ormai imminente, la scuola di Santa Cristina rischia di spegnersi nel silenzio senza che sia mai stato prodotto un atto, un'ordinanza, una comunicazione formale, chiara e definitiva. Ciò che chiediamo attraverso gli organi di stampa è un principio fondamentale di civiltà, la chiarezza. Vogliamo sapere quali decisioni formali siano state prese, quali siano le reali prospettive per il prossimo anno scolastico e quali tutele saranno offerte ai nostri figli. Auspichiamo che il Comune e tutte le istituzioni coinvolte escano dall'ambiguità e forniscano al più presto risposte trasparenti e certe. Lo si deve al rispetto dei bambini, delle loro famiglie e del valore che la scuola rappresenta per l'intera comunità. Le rappresentanti delle classi terza e quarta della scuola primaria di Santa Cristina. La posizione di Rinascimento Castiglionese all'opposizione in consiglio comunale con il suo capogruppo Paolo Brandi.
2: Questa mattina abbiamo letto sui mezzi di informazione l'appello dei genitori della scuola di Santa Cristina, un appello relativo alla chiusura della scuola di Santa Cristina. E devo dire che su diverse considerazioni siamo d'accordo, in particolare laddove si dice che non si può chiudere una scuola con una semplice mail, perché questo è accaduto a Castiglion Fiorentino, una mail del sindaco inviata alla dirigente scolastica in cui si dice che gli edifici non saranno più disponibili per l'attività scolastica. Peraltro con contrasto palese con il Ministero dell'Istruzione e con l'Ufficio Regionale Scolastico, i quali invece hanno dato il codice meccanografico sia alla scuola di Santa Cristina sia a quella della nave, per cui le due scuole sono formalmente aperte. E ci meraviglia che la dirigente abbia preso come oro colato una mail in cui si dice che si chiude una scuola senza spiegare il perché. Perché di fronte a una mail di quel tipo ci doveva essere una delibera, un'ordinanza, una determina, un atto del comune che diceva le motivazioni vere per cui quelle scuole si chiudono. Ma la verità è che in questo comune nessuno, a partire dal sindaco, si vuol prendere delle responsabilità per questa chiusura, per cui il gioco è chiaro: si manda una lettera che scoraggia le iscrizioni, così si potrà dire che la scuola si chiude perché mancano i ragazzi, non perché c'è stato un atto del comune. E in questo senso rientra all'interno delle politiche che sta portando avanti ormai da tempo il comune di Castiglion Fiorentino: le chiusure delle scuole, le chiusure degli asili nido, la realizzazione di un asilo nido spropositato nell'area della Spiaggina, che va contro anche quelle che sono le statistiche demografiche, per cui davvero una situazione di grande confusione sulla quale noi richiederemo chiarezza e richiederemo trasparenza.
1: Foiano della Chiana, musica, teatro, tradizioni e convivialità. Presentato il cartellone di estate 2026. È stato presentato ufficialmente estate 2026, il cartellone che accompagnerà Foiano della Chiana e Pozzo della Chiana da giugno a settembre, con un ricco programma di appuntamenti culturali, musicali, enogastronomici, sociali e di promozione del territorio. Un progetto che nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di offrire una visione unitaria dell'estate foianese, mettendo in rete eventi storici e nuove iniziative e valorizzando il lavoro delle associazioni, dei volontari e delle realtà culturali che animano la vita della comunità. Il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci.
3: Un cartellone ricco di eventi anche quest'anno per l'estate di Foiano, e un ringraziamento a tutte le persone, a tutte le associazioni che collaborano con noi per far sì di fare queste manifestazioni, questo progetto così ambizioso anche per l'estate 2026. Quindi grazie a tutte le associazioni del territorio di Foiano, grazie a tutte le persone con cui condividiamo queste iniziative, grazie ovviamente agli esercizi commerciali di Foiano, le strutture ricettive. Queste manifestazioni, che dureranno per tutti e 3 mesi estivi, sono organizzate sia per i foianesi che per le persone che vengono da fuori, per i tanti turisti che stanno arrivando nella nostra bella Val di Chiana, nel nostro bel paese, e quindi insomma vi aspettiamo tutti per un'altra estate in festa a Foiano della Chiana.
1: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Foiano della Chiana.
4: Sono anni ormai che a Foiano l'estate diventa un periodo importantissimo, pieno di eventi che sono non soltanto numerosi ma anche eterogenei nel modo in cui portano cose a Foiano. Si parla di eventi culturali, abbiamo eventi più di carattere più festaiolo come la festa della birra, eventi teatrali, musica dal vivo, esibizioni e spettacoli, un premio importante come il premio Città di Foiano di giornalisti, con cui vengono veramente nomi importantissimi del giornalismo a Foiano. La strategia che c'è dietro è quella per l'appunto di cercare di rendere vivo e vivace il nostro paese, per dare una mano alle attività commerciali, per far sì che persone vengano a Foiano e per dare anche cose da fare ai turisti numerosi che nei mesi estivi vanno a popolare le nostre strutture. Cominciamo quindi a giugno con il carnevale estivo, che è sempre il punto di partenza, e poi proseguiremo con un ricco cartellone. Quindi abbiamo la settimana musicale foianese, un evento a Pozzo della Chiana di 4 giorni estate in armonia, la nostra festa della birra, la cena in bianco organizzata dalla nostra Proloco, il festival delle musiche organizzato da Officine della Cultura, e poi ci inoltreremo in agosto con un evento che faremo nella nostra nostra riqualificata pista, per poi arrivare appunto a settembre, in cui ci sarà il primo grande evento, che sarà il premio per l'appunto giornalistico, e infine chiuderemo con la settimana foianese realizzata da Proloco. Durante tutto questo periodo ovviamente avremo anche la nostra nuova, il nostro nuovo mercato dell'antiquariato, che è Antiquariandolo, che si svolgerà ogni seconda domenica del mese a partire dal 14 di giugno fino appunto al 13 di settembre.
1: L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino informa le famiglie che la Regione Toscana ha pubblicato il bando Libri Gratis per l'anno scolastico 2026-2027, misura finalizzata a sostenere le spese per l'acquisto dei libri di testo degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il contributo è rivolto agli studenti residenti in Toscana di età inferiore ai 24 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti per l'anno scolastico 2026-2027 a scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o paritarie. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale dedicata dalle ore 9 del 3 giugno 2026 fino alle 18 del 30 giugno 2026. Per accedere al servizio sarà necessario utilizzare lo SPID, la carta d'identità elettronica, il CIE, o carta nazionale di servizi, CNS. Amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a verificare per tempo la validità dell'attestazione ISEE e a non attendere gli ultimi giorni utili per la presentazione della domanda, al fine di evitare eventuali difficoltà tecniche o ritardi nell'invio. L'iniziativa rappresenta un importante strumento di sostegno al diritto allo studio e all'inclusione scolastica, contribuendo concretamente ad alleggerire i costi sostenuti dalle famiglie per il percorso educativo dei propri figli. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale della Regione Toscana dedicato alla misura Libri Gratis. Per supporto nella compilazione digitale è possibile rivolgersi a Punto Digitale Facile presso il Comune. 30 giugno 2026, ore 18, termine ultimo per la presentazione delle domande. A Cortona, l'Istituto Comprensivo Cortona 1 ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale per l'attivazione del percorso a indirizzo musicale dal 2026 al 2027. Lo studio dello strumento, integrato nel piano curriculare, punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, offrendo un servizio qualificato per la comunità. Questo traguardo è il frutto di una sinergia di successo, decisivi la fiducia delle famiglie, l'impegno del personale docente e ATA e il sostegno istituzionale dell'amministrazione comunale. Per illustrare il piano di studi e le lezioni, la cittadinanza e le famiglie sono invitate all'incontro informativo che si terrà martedì 9 giugno 2026 alle 17 all'Auditorium Morra in piazza Chateau Chinon a Camucia. Ci auguriamo un'ampia partecipazione per condividere l'inizio di questa nuova e importante opportunità per il territorio. Oggi, sabato 6 giugno, ha preso il via l'attività balneare della piscina Monti del Palterre. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività natatoria e balneazioni, aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro e iniziativa di eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcetto su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per quest'estate saranno organizzati i campi solari rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di partecipazione a giornata intera dalle 8.30 alle 16 oppure a mezza giornata dalle 8.30 alle 13. Le attività avranno inizio alle ore 9. Il pranzo è previsto alle 13 presso la struttura. Resta comunque possibile per i partecipanti consumare un pasto portato da casa. Nel corso della giornata i bambini saranno coinvolti in attività ludico-recreative e sportive, tra cui attività in piscina, laboratori creativi, attività e multisport. Altro evento per domenica 7 giugno a Cortona, il concerto dell'ensemble Accademia Ducale, evento del Rotary Club per Santa Maria Nuova. Il concerto dal titolo Intuizioni del Tempo è l'appuntamento inserito nella stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe D'Amico. L'appuntamento con il concerto è per domenica 7 giugno 2026 alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Nuova di Cortona. e vedrà protagonista l'Ensemble Accademia Ducale, diretta dal maestro Lorenzo Antonio Iosco, con la partecipazione del maestro Giuseppe D'Amico al contrabbasso. Il programma musicale proporrà pagine di Jean-Philippe Rameau, Domenico Dragonetti, Franz Schubert e Ludwig van Beethoven, in un percorso sonoro che si intreccia con epoche e linguaggi diverse, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. La stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale, intitolata I Nuovi Fiori dell'Accademia, rappresenta un progetto artistico di respiro nazionale e internazionale, dedicato alla valorizzazione della musica colta, della ricerca della formazione musicale contemporanea. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cortona e con il sostegno del Rotary Club Cortona Valdichiana. L'ingresso è libero, con possibilità di contribuire liberamente alla raccolta fondi per il progetto di illuminazione esterna della chiesa. Per domenica 7 giugno vi ricordo anche l'ultima sfilata della Maggiolata Lucignanese, giunta all'87esima edizione, andata in scena come prima passaggio il 31 di maggio e poi il lunedì, e ha fatto, pensate, registrare numeri da record sfiorando le 7.000 presenze fra visitatori, appassionati e addirittura turisti brasiliani. Avis di Castiglion Fiorentino celebra 54 anni di attività. Domenica 7 giugno, la festa del donatore. Oggi si contano oltre 1.000 soci, anche se i donatori effettivi sono meno. Lo scorso anno abbiamo fatto oltre 51 nuovi soci, spiega il presidente Gabriele Giommetti, che aggiunge: nel 2025 abbiamo avuto 860 donazioni tra plasma e sangue intero. Un dato, questo, di tutto rilievo, soprattutto in vista dell'estate, quando purtroppo ogni anno vengono segnalate in tutta Italia carenze di scorte di sangue. Grazie al lavoro dei soci, il numero delle donazioni è importante, tant'è che la zona valdichiana è stata individuata a livello regionale come la zona che ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Sono molto soddisfatto di questo risultato, visto che anche il mio incarico è regionale. Non stanchiamoci mai né di donare né di prenotare la donazione, perché c'è sempre bisogno di sangue e plasma, e di programmare correttamente in base alle richieste degli ospedali, dichiara ancora Giommetti. Il programma della festa del donatore prevede alle ore 10:45 la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco. A mezzogiorno, accompagnata dalla Filarmonica Castiglionese, la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento dei Giardini Matteotti, e al termine il pranzo del donatore, durante il quale verranno premiati i donatori benemeriti. Una piccola gratificazione per il grande gesto che viene fatto, sottolinea il presidente della sezione castiglionese, ancora Avis, Gabriele Giommetti, che aggiunge: la sezione castiglionese Avis è nata nel 1972 grazie ad un gruppo di dipendenti della allora stabilimento saccarifero. Da allora di strada ne abbiamo fatta tanta e speriamo di farne altrettanta. Invito pertanto tutti i donatori a festeggiare insieme questa importante ricorrenza, perché donare il sangue fa bene al cuore e soprattutto all'anima. Cortona, intitolata a Simone Marconi la palestra dell'Istituto Luca Signorelli. Il nome del cortonese prematuramente scomparso è inciso sulla targa svelata ieri venerdì 5 giugno. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Amici di Simone, in accordo con la provincia di Arezzo, l'istituto scolastico, l'amministrazione comunale e la prefettura di Arezzo. Presenti alla cerimonia i familiari e gli amici di Simone Marconi, il sindaco di Cortona Luciano Meoni, con i suoi rappresentanti dell'istituto Luca Signorelli e della provincia di Arezzo, che hanno consegnato ai genitori del compianto una lettera a firma del presidente Alessandro Polcri. Il presidente Polcri nella lettera ha espresso parole di ringraziamento e di profonda gratitudine alla famiglia Marconi per la generosità nel trasformare un grande dolore in un gesto di straordinaria solidarietà. Attraverso il contributo economico dell'associazione Amici di Simone, costituita in memoria di Simone Marconi, grande amante dello sport, in particolare del calcio che praticava a livello amatoriale insieme a parenti e amici, è stato possibile dotare la palestra scolastica assegnata all'Istituto Signorelli di Cortona di uno spazio sportivo esterno attrezzato con campo da beach volley e calcetto, molto gradito dalla comunità scolastica e cittadina. Un traguardo prezioso reso possibile dalla sinergia tra provincia, scuola, ufficio scolastico, comune e prefettura.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Mercoledì sera si è svolta la 35esima edizione del Timone d'Oro, quest'anno assegnato a Mister De Zerbi del Tottenham. Nella serata, nel convivio naturalmente, sono stati assegnati anche tanti altri riconoscimenti, fra quali il premio speciale per Christian Bucchi da parte dell'Associazione Allenatori di Arezzo. I colleghi lo hanno omaggiato per l'approvazione in Serie B conquistata sulla panchina Amaranto, al termine di una stagione che ha riacceso l'entusiasmo della piazza di Arezzo. Per Bucchi si è trattato di un appuntamento particolare anche per la presenza appunto di Roberto De Zerbi, al quale è stato consegnato, dicevamo prima, il Timone d'Oro 2026. I due sono amici da anni. A febbraio 2025 ero andato a trovarlo a Marsiglia quando mi telefonò il direttore sportivo Cutolo, ha ricordato Bucchi. Insieme a Roberto condividemmo l'importanza di arrivare in un club come Arezzo e ci siamo portati fortuna a vicenda. Il nostro rapporto è nato a Napoli nella stagione 2006-2007, lui veniva dalla promozione in Serie A con il Cataia, io ero stato il capocannoniere della Serie B con il Modena. Da lì siamo rimasti sempre in un stretto contatto e in un feeling nato subito che ha resistito al trascorrere del tempo. Adesso, dopo la cerimonia, tutti rompete le righe, 10 giorni naturalmente da trascorrere con le famiglie e poi a riprogrammare quello che sarà il futuro della squadra Amaranto in Serie B, ma Bucchi è tranquillo perché al mercato ci pensa Cutolo.
6: Sì, vabbè, innanzitutto una bellissima serata, che poi è un evento insomma importante, poi ci sarà Roberto, quindi l'occasione di rivedere un caro amico e sì, poi ci ritufferemo dentro perché poi non si stacca mai, alla fine staremo una decina di giorni con le famiglie. Però già la testa ovviamente è rivolta alla prossima stagione, quindi c'è grande voglia di far bene, di goderci tutto quello che ci siamo guadagnati sul campo, quindi l'entusiasmo, il coraggio, la voglia di fare una stagione da squadra giusta, tosta, insomma, che possa mettere in difficoltà tutto.
7: Viste, questa amicizia con Roberto De Zerbi, ne abbiamo sempre parlato, ma alla fine com'è nata e da che cosa? C'è stato un feeling a prima vista tra di voi o è maturata nel tempo?
6: No, c'è stato un feeling immediato, nata a Napoli, noi siamo arrivati entrambi quando il Napoli insomma vinse il campionato e nella Serie B insomma volevano fare uno step diciamo importante, quindi il Napoli prese credo i migliori giocatori in quel momento sulla piazza, no? della B. Roberto aveva vinto a Catania, io ero il capocannoniere del Modena, quindi ci ritrovavamo a giocare insieme e quello è stato un percorso io credo molto molto formativo, soprattutto per quella che è la strada che abbiamo intrapreso oggi, perché quello è stato per entrambi un anno molto particolare, difficile, perché siamo arrivati da giocatori diciamo consacrati in categoria, poi purtroppo l'andamento tecnico della stagione ci ha visto spesso magari non giocare oppure non sentire quella fiducia addosso che magari volevamo, sentivamo anche di meritare, e credo che lì probabilmente si è anche sviluppato in noi un primo passo, no? nel post carriera da calciatore, cioè cercare di trasmettere ai ragazzi e di far vivere a loro quello che magari a noi da calciatori non era piaciuto, e quindi tutte queste cose ci hanno spinto poi a rimanere sempre ottimi amici a prescindere dalla carriera di calciatore, a prescindere dalla carriera di allenatore, insomma le distanze non ci hanno mai insomma impedito di rimanere in grandi rapporti e di volerci bene.
1: Gli avvenimenti di domani, ore 18, stadio del Duca, quindi ad Ascoli, la partita naturalmente di ritorno per un posto che vale la Serie B fra Ascoli e Brescia. Allo stadio Pazzagli di Ponte a Nicori si gioca l'andata per un posto in Serie D fra Grassina Sant'Egidiese, poco più là Barberino Tavarnelle Pietrasanta vale un posto in Eccellenza, e poi al Gino Bozzi delle Due Strade spareggio per il terzo quarto posto per formare la graduatoria di merito naturalmente che potrebbe portare in promozione attraverso i ripescaggi finale tra Atletico Lucca e Tegoleto. È tutto amici, passate un buon fine settimana.
0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
8: È un letto rifatto?

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano, Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
3: Hi Barbie!
4: Hi Barbie!
5: Stop playing with him, bro.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi in studio. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Sentiamo da Madrid in diretta il nostro Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Un invito alla Spagna ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della storia e della realtà sociale, a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma in realtà popolano il mondo di fantasmi e nemici. Sono queste le prime parole, un invito di Papa Leone alla Spagna, il suo primo discorso tenuto qui

0: siamo arrivati stamattina con l'aereo atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale. Papa Leone ha parlato anche durante il volo in aereo con i giornalisti al seguito, ha parlato di abusi, scandalo abusi nella Chiesa, una ferita ancora aperta, e ha promesso ancora impegno contro questa ferita. Appunto, e poi un altro tema, la guerra, la teoria della guerra giusta ancora rinnegata da Papa Leone, perché è una teoria detto vecchia di secoli, quando nemmeno si immaginavano gli armamenti di oggi con il loro potenziale distruttivo. Da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Intanto continuano i raid aerei israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Maria Yun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo su un villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni militari, ha dichiarato il governatore della città, esortando i residenti a rimanere a casa e a non uscire. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno 2026 e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca e Bara Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Lo si legge nel decreto di fermo disposto dai PM di Milano nei confronti del 19enne peruviano fermato ieri sera. Ai loro PM contestano, oltre ad aver commesso l'omicidio di un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno e che comprenderà anche le isole Canarie. Nel suo primo discorso il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Il messaggio della pace, che in questi tempi spiega risuona ingenuo e per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate ma si apre alla verità. Attenzione, aggiunge il Papa, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. La guerra in Ucraina, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su San Pietroburgo, gli abitanti invitati a non uscire di casa.
1: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale, dal forum economico

0: di San Pietroburgo. Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsene da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Bossati, linea allo studio.
1: E continuano i raid israeliani sul Libano, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Empidio, nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 90enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. È prorogato fino a 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.

bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio,

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8. La musica alla radio.
1: Con la musica alla radio.
2: Baddest, baddest, baby, I'm the baddest, I'm the baddest, I'm the baddest.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi, Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna che durerà fino al 12 giugno. Nel suo primo discorso il pontefice ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Attenzione, ha aggiunto il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. Continuano i raid israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mare Ayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi.
1: Amin, Ulla, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio

0: plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohammed Al-Amyar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Salgono altre morti per il crollo dall'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, estratto vivo dalle macerie. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E infine tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Czwalińska in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-2. È tutto, grazie per l'ascolto.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: appuntamento ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa, tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 ore, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.

0: Forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto, e su Bahrain. Nicola Ferrante.
2: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
3: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: 3 morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa 1 migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
4: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
5: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Alle scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
4: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Protti, linea allo studio.
1: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
3: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara all'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze, sulla stessa linea Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine approvato a luglio dell'anno scorso è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
6: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Agricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, il salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
1: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
7: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, dei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
1: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in due set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
8: Tanti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Va ora in onda la replica della prima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 14 ottobre 2025.

0: E con la bellissima sigla per la quale ringraziamo la voce di Lucrezia Rocchi, inizia questa nuova trasmissione di Radio Incontri in Blu. Almanacco del giorno pop è la nostra proposta, chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui alla sua prima esperienza in radio.
0: Grazie Carlo per essere qui con me e benvenuto nel magico mondo della radio, sono molto contento di averti con me a parlare di cultura pop e per questo ti vorrei chiedere se ci spieghi un po' di cosa parlerà questa trasmissione.
1: Allora, abbiamo strutturato le nostre puntate in tre blocchi dove parleremo di un film, nel secondo blocco parleremo di un disco che ha quasi selezionato quasi
0: sempre io.
1: Alessandro, e nel terzo blocco invece quello dove parleremo un po' di tutto, perché libri, fumetti, ma anche eventi e quant'altro. Però l'abbiamo chiamato appunto Almanacco del giorno pop. Alessandro, spiegacelo tu come mai Almanacco del giorno pop.
0: La spiegazione è semplice. Una volta in televisione sulla Rai c'era una trasmissione che si chiamava Almanacco del giorno dopo, dove si spiegava sostanzialmente il santo del giorno, i proverbi, quindi tutto ciò che riguardava quel preciso giorno della settimana. Quindi la nostra trasmissione, che comunque è settimanale, intende in qualche modo ricollegarsi a questo schema nel proporre, come abbiamo detto, album oppure film oppure libri oppure fumetti in qualche modo pubblicati in quella settimana nel passato, oppure che hanno in qualche modo un legame con quella settimana. Quindi è un pretesto per poter parlare poi delle cose che ci piacciono, appunto, della cultura pop. Penso che questa introduzione possa essere abbastanza efficace e chiara per tutti e quindi direi di dare inizio alla nostra prima puntata. Siamo alla metà di ottobre e quindi dobbiamo parlare di quale film. Cominciamo con i film, come sempre.
1: Allora, iniziamo con un film che nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare di questa trasmissione che volevamo fare...
0: Tu volevi fare per forza questo
1: sì,
0: film.
1: Sì, sì, questo film l'avrei voluto fare comunque. E questo film è uscito il 17 di ottobre del 2014.
0: Quindi
1: film,
0: è questa settimana.
1: Questa settimana qui. Il film in questione è Berman o L'imprevedibile virtù dell'ignoranza, che è il titolo dell'articolo che vedremo alla fine del film farà la critica cinematografica, che voleva stroncare lo spettacolo di questo personaggio di cui ora parleremo. E c'entra molto questa cosa perché, diciamo, questo film ha molti riferimenti a quello che sono stati le cose importanti di quel periodo. Una di che vedremo sono appunto i cinecomic, che sono i film dei supereroi, perché appunto Berman parla di un attore che nel 1992 aveva fatto questo film omonimo, Berman,
0: e per questo era diventato famoso.
1: Da lì non si è più staccato da questa fame e non gli riusciva più a fare dei film e cerca di riscattarsi con uno spettacolo teatrale. E tra l'altro, cosa simpatica, che l'attore che interpreta questo Regan Thompson è proprio Michael Keaton, che, come Alessandro sa sicuramente, è famoso per praticamente la stessa cosa. E Berman è stato proprio un momento di lancio. Parliamo di Michael Keaton, che è stato il primo Batman.
0: Ah, ok, giustamente, Michael Keaton aveva interpretato il Batman nel film di Tim Burton, quindi il primo cinecomic di questa serie, poi su Batman ne hanno fatti tanti altri, e anche lui effettivamente aveva raggiunto il picco della popolarità all'inizio, fine anni 80, primi anni 90, per questo motivo, e poi era un po' sparito dai radar o comunque
1: è rimasto legato
0: meno,
1: al personaggio.
0: Meno famoso, quindi nell'interpretare il protagonista di Birdman di fatto interpreta un po' se stesso, perché anche lui è un attore è diventato famoso per un cinecomic che poi era un po' stato dimenticato. E Keaton vinse qualcosa per questo?
1: Il film vinse miglior
0: qualcosa.
1: Film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale e fotografia
0: agli Oscar.
1: La fotografia non ricordo se Keaton vinse forse gli altri premi Golden Globe, non sono sicuro di questa cosa, però sicuramente prese la nomination. Quasi tutti gli attori di questo film tra l'altro sono stati nominati senza vincere agli Oscar. Importante proprio il regista Alejandro González Iñárritu, che è l'unico regista di origine messicana a vincere due anni di fila l'Oscar come miglior regia, perché l'anno dopo vincerà con Il re di vivo, Revenant.
0: Il film è quello con DiCaprio. Io purtroppo ho un bruttissimo aneddoto da riferire rispetto a Revenant, cioè è uno di quei film in cui mi sono addormentato in sala, quindi purtroppo succede anche ai cinefili ogni tanto. Ero stanco probabilmente, quindi non è solo colpa di DiCaprio, però era un film un po' impegnativo, un po' lungo. Quindi io faccio subito la rivelazione che ogni tanto anch'io mi addormento in sala, quindi non a casa sul divano, ma proprio sulle comodissime poltrone del cinema.
1: E a me è successo per L'era glaciale, quindi
0: vabbè, quella è un altro problema, perché
1: possiamo, niente, comunque dicevo,
0: perché è bello Birdman, a parte questa storia, insomma, il fatto che Michael Keaton un po' si è riscattato, ma perché ti piace così tanto?
1: Allora,
0: film?
1: Sicuramente, appunto, porta un sacco di temi all'interno, c'è anche questo riscatto, questo ruolo anche fra personaggi, racconta anche un po' le coppie e gli amori che si intersecano un pochino sia con gli amori degli attori all'interno del film che fanno parte di questa piece teatrale, sia con le interpretazioni all'interno di questa piece, quindi
0: piece
1: teatrale
0: che è francese, noi siamo francofili, quindi
1: e quindi si intersecano
0: questi piani coppe, narrativi,
1: questi
0: diciamo
1: piani narrativi, e questa cosa, proprio la struttura narrativa di questo programma, che poi rivedremo anche nelle prossime puntate, proprio
0: del nostro programma, dell'almanacco del giorno pop,
1: rivedremo proprio altre strutture narrative. In questo caso qui il film è girato tutto con la tecnica del piano sequenza. Il piano sequenza deve dare allo spettatore l'idea che questo film è stato registrato tutto di fila. Ci sono dei tagli che vengono chiamati in gergo i tagli fantasma, dove appunto passa il tempo, perché comunque viene girato su 3 giorni, ma la sensazione
0: si dà l'illusione,
1: da questa illusione qui. Tra l'altro, una cosa divertentissima di questo film, c'è proprio un piano sequenza importantissimo dell'attore Regan Thompson, che rimane chiuso fuori dal teatro per fumare una sigaretta in una pausa, ma durante lo spettacolo, e lui passa in mezzo alla gente, in mezzo alla folla,
0: e nessuno se ne accorge
1: e rientra dentro. Ma nella realtà, per girare questa scena, c'è una banda, e la banda era stata chiamata perché costava troppo. Questo è un film a basso budget, costava troppo, e quindi dice: se noi si ferma Times Square, le piazze centrali di New York, era un problema. E quindi semplicemente viene ingaggiata questa banda per distrarre il pubblico, che non sono comparse, ma è un reale pubblico che non si rende conto di Michael Keaton, che passa in mutande, perché è praticamente nudo, in mezzo a loro. E
0: quindi
1: cosa
0: per
1: succede?
0: Distrarre il pubblico gratis, diciamo.
1: Esatto. E tant'è che una delle cose comiche che raccontavano proprio il regista e gli attori era il fatto che per il popolo di New York era più strano una banda in mezzo alla piazza piuttosto che un
0: Michael
1: uomo
0: Keaton in mutande,
1: perché quella era una cosa normale a New York.
0: Ah, ok.
1: Però ecco,
0: sono tutto... pazzi questi americani, direbbe Obelix.
1: Esatto. E quindi c'è tutto delle tematiche che sono le relazioni, i media e la sua importanza,
0: la loro importanza, perché comunque poi alla fine condizionano anche il successo e l'insuccesso di un
1: perché
0: film,
1: perché la scrittrice, che avevamo detto all'inizio, la critica cinematografica, e a un certo punto ha proprio un incontro scontro con l'attore, con Michael Keaton, e litigano proprio sul fatto che lei dice: io comunque sia ti farò una recensione negativa. Lui tenta di
0: così a priori
1: lui cerca di dire: vieni a vedere lo spettacolo. Dice: no, perché tu, in quanto attore fallito, stai occupando un teatro che dovrebbe essere usato
0: da quelli bravi.
1: E quindi l'ultima interpretazione di questo film fa un'interpretazione così importante, così bella, con una svolta narrativa che non vi rovino, perché dovete guardare
0: no
1: il film,
0: no spoiler,
1: gli fa questa bella recensione che viene appunto chiamata L'imprevedibile virtù dell'ignoranza.
0: Quindi in realtà è un po' un complimento, in realtà, questa recensione. Sembra una cosa quasi un insulto, però in realtà non lo è.
1: Si chiude il film con una scena che è aperta a interpretazioni, non c'è una reale motivazione. Ogni spettatore può vedere uno dei 3 possibili significati che ha la scena finale. Quindi anche quello è una bella chiusura.
0: Quindi consigliamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, di guardarsi Birdman. Anch'io lo guarderò, perché da voi l'avrete capito, io non l'ho visto purtroppo. E quindi recupereremo sicuramente. Cosa ci ascoltiamo a tema Birdman? Perché ogni tanto la musica dobbiamo anche mandarla.
1: Allora, la canzone che ho scelto collegandola a Birdman in realtà è una canzone che non c'entra niente, perché non ha una colonna sonora questo film. Ha tante parti musicali che...
0: Tra cui la banda che abbiamo detto.
1: Tra cui la banda, ma infatti c'è tanta musica classica che si alterna, però in realtà la colonna sonora è fatta da un movimento di batteria costante che porta avanti tutto il film. Quindi ho cercato di pensare qual era il collegamento che potevo fare all'interno di questa cosa, e quindi torno in Italia, ho pensato a Caparezza perché ho pensato agli artisti, la critica e anche appunto l'arte in generale, e quindi vi propongo Mica Van Gogh di Caparezza.

0: Eccoci tornati, avete appena ascoltato Mica Van Gogh di Caparezza e ora, prima di iniziare la seconda parte dove Alessandro ci parlerà del
1: disco della,
0: del disco della settimana, vi ricordo che ci potete ascoltare nelle frequenze FM 88.4 e 92.8, DAB Radio Digitale Toscana e streaming e podcast su www.radioincontri.org.
1: Grazie, questo è importante riferirlo sempre, quindi ringraziamo sempre Radio Incontri per mandarci in onda e ovviamente ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano adesso e che speriamo ci ascolteranno anche in futuro nelle prossime puntate di questa trasmissione. Io vi devo parlare del disco della settimana e per questa settimana parliamo di un album uscito alla fine di ottobre del 1984, quindi ormai sono passati più di 40 anni, ma che è un disco veramente bellissimo. Si tratta di Hatful of Hollow degli Smiths, quella che forse è la più importante band alternativa inglese degli anni 80. Sugli Smiths si potrebbero dire tantissime cose, però possiamo in qualche modo riassumere che la loro cifra stilistica era unire delle melodie gradevoli, anche diciamo quasi allegre, a testi in realtà molto depressi, perché effettivamente c'era un perfetto connubio tra la musica di Johnny Marr, che appunto scriveva questi arrangiamenti, queste melodie da un lato, e dall'altro invece i testi molto profondi, riflessivi di Morrissey. Entrambi sono ancora in attività. Possiamo dire che Morrissey, dopo lo scioglimento del gruppo nel 1987, infatti il gruppo ha avuto una vita veramente molto breve, ha continuato una carriera solista anche con un discreto successo, è ancora in attività, tra l'altro proprio di recente si è esibito qua in Italia, nel mese di luglio ha fatto dei concerti in Italia. Purtroppo Morrissey, diciamo, negli ultimi anni ha assunto delle posizioni abbastanza antipatiche, parlando anche di temi che in qualche modo sono molto sensibili, e quindi si è un po' alienato le simpatie delle case discografiche, ma anche un po' del pubblico in generale. Tuttavia, nonostante certe prese di posizione, non possiamo non riconoscergli di essere uno degli autori di testi e anche dei cantanti più significativi della nostra epoca. Il disco di cui vi parlo è praticamente la prima raccolta degli Smiths, nella quale si propongono una serie di singoli. Loro lavoravano tantissimo sui cosiddetti 45 giri, all'epoca il singolo si chiamava così perché era un disco più piccolo del 33 giri che era l'album vero e proprio,
0: e che sono tornati di moda recentemente
1: anche. Sì, però ora comunque vanno di moda gli LP, quindi quelli grossi a 33 giri, 45 giri ormai sono veramente nel dimenticatoio. Quindi si raccolgono alcuni 45 giri e soprattutto ci sono una serie di esibizioni fatte a un famoso programma di BBC Radio 1, che è la radio pubblica della BBC rivolta ai giovani, in un programma che si chiamava John Peel Sessions. Quindi John Peel era questo DJ a cui noi banalmente, umilmente ci ispiriamo, che invitava questi gruppi a suonare, quindi ci sono anche delle versioni alternative di brani pubblicati in altri album. Dentro ci trovate delle cose bellissime, ma quella che vi voglio proporre per questa prima puntata del nostro almanacco del giorno pop è un capolavoro, veramente uno dei tanti brani meravigliosi degli Smiths, che si chiama Heaven Knows I'm Miserable Now, ovvero solo il cielo sa quanto sono triste, ed è una canzone veramente molto profonda, sembra allegra ma in realtà leggetevi il testo, è tutt'altro che allegro, ed è una canzone a cui personalmente sono molto legato. Quindi con Heaven Knows I'm Miserable Now ascoltiamo gli Smiths.

0: Questi erano gli Smiths con Heaven Knows I'm Miserable Now. Siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Incontri in Blu con il nostro almanacco del giorno pop. Tu Carlo, hai ascoltato mai gli Smiths? Sono un gruppo che ti piace?
1: Allora, in realtà questo album lo conosco molto bene, non bene quanto te, però nel senso un album che io conosco, ho ascoltato. Tra l'altro l'ho scoperto dopo una presentazione di un libro a cui eravamo presenti insieme, e tornai a casa, lo ascoltai e più volte mi è capitato appunto di ascoltarlo. Conosco questo, soprattutto questo album, conosco la canzone Please Please Please Let Me Get What I Want degli Smiths.
0: Questa la conoscono in tanti, perché, anche nelle pubblicità mi pare l'hanno usato.
1: Sì, perché poi è presente in un film famoso, una commedia romantica, 500 giorni insieme,
0: che è bellissimo assolutamente,
1: dove i due protagonisti si conoscono proprio passandosi la cuffia ascoltando gli Smiths in ascensore,
0: e lì nasce l'amore. Questa è, cioè, il mio sogno nella vita, appunto, è di trovare l'amore attraverso le canzoni degli Smiths. Non so se succederà mai, ma veramente lo auspico fortemente.
1: Ora siamo nella terza e ultima parte, dove Alessandro ci presenterà un libro. Come spesso capiterà e come faremo altre volte, già nella prossima puntata riparleremo sempre di un libro classico come quest'oggi. La prossima volta parleremo di Frankenstein di Mary Shelley. Oggi invece parliamo,
0: siamo sempre nell'Ottocento, siamo sempre nella letteratura anglo-americana, però parliamo di quello che è il grande romanzo americano, il capolavoro, forse quello che per noi sono I Promessi Sposi, ovvero Moby Dick di Herman Melville. Moby Dick sicuramente tutti sanno di cosa parla. Parla di una balena bianca e di un tizio che la vuole, acchiappare, che la vuole prendere, che la vuole uccidere, cioè il capitano Ahab.
1: Esattamente come Berman, che ha il sottotesto L'imprevedibile virtù dell'ignoranza, anche Moby Dick si chiama Moby Dick o la balena bianca.
0: Sì, c'è sempre un sottotitolo. La prossima volta avremo Il Prometeo Moderno, che sarà Frankenstein. E Moby Dick, appunto, è un'altra opera così fondamentale che si potrebbero dire tantissime cose, sinteticamente possiamo riassumere così la trama. A parlare è questo Ismaele, call me Ismael, quindi chiamatemi Ismaele, proprio il famosissimo incipit del romanzo, che viene in qualche modo arruolato, viene assoldato nel Pequod, questa baleniera che va appunto alla ricerca di questa balena bianca. Alla fine il capitano Ahab riuscirà in qualche modo a prenderla, ma nel lanciare questo arpione sopra la balena poi rimarrà attaccato all'arpione, quindi la balena si immergerà nel profondo del mar e di fatto anche Ahab andrà a morire con lei
1: in fondo al mar.
0: Si tratta ovviamente di una storia piena di riferimenti soprattutto biblici, come è tipico nella letteratura americana, e da questo punto di vista Melville racconta anche poi la sua esperienza di vita, perché lui da giovane aveva vissuto nelle baleniere. Vi ricordo che nell'Ottocento era abbastanza comune l'impiego delle carcasse delle balene per produrre per esempio il grasso o anche le stecche che si usavano nelle grandi gonne delle donne dell'età vittoriana. Ora quindi è un romanzo assolutamente da leggere, ne sono stati tratti anche dei film, quindi divertitevi pure a vederli. Ne parlo anche in relazione all'ultimo brano che noi ascolteremo in questa prima puntata dell'almanacco, ovvero vi voglio segnalare un disco bellissimo di Vinicio Capossela che si chiama Marinai, Profeti e Balene. È un disco del 2011, quindi ormai ha già 14 anni, ma secondo me è uno dei capolavori della musica italiana, diciamo, del nuovo secolo. Si tratta di un album tutto a tema marinaresco, e quindi ci sono canzoni ispirate alla tradizione appunto del mare, della navigazione, non solo a Moby Dick ma anche altre opere, anche all'Odissea, anche ad altri testi. E la canzone che noi ci ascoltiamo, che si chiama L'Oceano Oilala, è proprio ispirata alla canzone che canta Stubb, il secondo ufficiale del Pequod, all'inizio della tempesta, nella parte finale del libro. Quindi è esattamente un pezzo di Moby Dick. Tra l'altro, noterella pop, visto che noi siamo pop, il nome di Starbucks, cioè la famosa catena di caffè, è un personaggio del romanzo. Quindi anche lì, infatti, il simbolo è questa sirena, proprio perché diciamo l'ispirazione è marinaresca. Quindi assolutamente sono tantissimi i collegamenti e i link che si possono fare.
1: E se non ricordo male, nella prossima puntata parleremo anche
0: di sirene.
1: Di sirene, esatto.
0: quindi ci sono veramente tantissime cose. Ovviamente non vi vogliamo prendere altro tempo perché abbiamo esaurito il nostro minutaggio, quindi io ringrazio Carlo, ringrazio voi che ci avete ascoltato, e con l'oceano Oilala lascio la parola al mio compagno del Pequod, possiamo dire, quindi al mio compagno marinaio.
1: Continueremo questo viaggio nelle nostre navi, più volte torneranno questi riferimenti, ma per ora ci lasciamo con la canzone, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Alessandro e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
2: Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. Allegro il baleno e un buffone, quando sbatte orgoglioso il codo.

faccia soffusa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A Ramoniere non manchi la lena, ma non colpisca la balena. Whale, whale, whale, whale, della tempesta.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Questa domenica sarà celebrata la giornata dedicata al Corpus Domini, come si diceva una volta, cioè al Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. In questa giornata in molte chiese i bambini fanno la prima comunione, per la prima volta si avvicinano al Santissimo Sacramento Eucaristico, e quindi dedichiamo questa puntata soprattutto a loro, ai bambini, perché i semi piantati in questa giornata portino tanti frutti nella loro vita. E andiamo quindi a leggere il Vangelo, che è quello di Giovanni. Siamo al capitolo 6. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nella festa del corpo e del sangue del Signore, la liturgia propone questo breve passo del Vangelo di Giovanni.

Giovanni ritagliato, come dicevo prima, nel capitolo 6, un lungo brano che non narra l'istituzione dell'Eucaristia, ma che può essere considerato un esempio di predicazione eucaristica. L'originalità del modo con cui Giovanni comprende l'Eucaristia lo si può cogliere già da alcuni particolari che sono presenti nel breve testo liturgico, ma soprattutto lo si coglie nel contesto del capitolo intero. Giovanni, anziché il termine corpo, preferisce il termine carne. Probabilmente vuole sottolineare il realismo dell'incarnazione contro tendenze che cercavano invece di dire il contrario, di negare, cioè che il figlio di Dio fosse veramente capace di assumere una vera umanità. Si noti poi la dimensione universale per la vita del mondo. Infine c'è una insistenza che sicuramente non è casuale. Mangiare la carne e bere il sangue è indispensabile per avere la vita. Costruendo questa omelia, come l'ho definita, Giovanni non pensa soltanto all'Eucaristia sacramento, ma all'esistenza intera di Gesù, nello stesso tempo al progetto di vita del discepolo. L'Eucaristia è rivelatrice della verità di Gesù in tutta la sua interezza ed è insieme la rivelazione della verità del discepolo. Gesù viene dal cielo, Gesù è colui che si offre per la vita del mondo. Sono questi i due aspetti che definiscono Gesù nella sua persona e nella sua missione. E il discepolo è colui che mangia e beve la carne e il sangue di Gesù. In altre parole, è colui che riconosce l'origine di Gesù e anche il suo significato, che è significato di salvezza, e conseguentemente accoglie tutto questo e lo condivide. Ma tutto ciò è un discorso duro, direi, per più motivi, tanto che può indurre anche molti discepoli a tirarsi indietro. La prima ragione di questa durezza è che il pane che è Gesù va oltre il pane che le folle cercano. Questo è un discorso importante in tanti momenti della missione cristiana. Cioè va oltre la misura di salvezza che l'uomo pretenderebbe per sé. Ma c'è una seconda ragione, è che la presenza di Dio e la ricchezza del suo dono sono nascoste sotto apparenze comuni e quotidiane. Gesù è il figlio di Giuseppe, nell'Eucaristia si nasconde sotto le apparenze del pane e del vino. La terza ragione, infine, è la paura che l'uomo prova di fronte all'invito di mangiare la sua carne e bere il suo sangue, cioè la paura di fronte a un progetto di vita che riproduce quello di Gesù, un'esistenza per la salvezza di tutti. Infatti, quel mangiare e bere non significa soltanto accogliere la presenza di Gesù nel suo dono eucaristico, ma porsi anche in sintonia con il suo dono e prolungarlo. Indica in altre parole un modo di vivere, un modo cioè di seguire il Signore. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, che va dal 7 al 13 di giugno. La Chiesa ricorda Sant'Alderico il 7 giugno, l'8 giugno Santa Amelia, il 9 San Primo, il 10 Santa Oliva, l'11 San Barnaba, il 12 San Nazario e il 13 Sant'Antonio. E allora parliamo proprio di Sant'Antonio, che in realtà si chiama Fernando de Bullos y Taveira de Azevedo. Nacque a Lisbona verso il 1195, canonico regolare di Sant'Agostino, si appassionò talmente allo studio della Sacra Scrittura che più tardi Papa Gregorio IX lo chiamò Arca del Testamento. In effetti aveva una cultura vastissima, sia in teologia, in filosofia e anche nelle scienze, tanto che mise a frutto particolarmente negli ultimi anni, predicando in Francia e anche nell'Italia settentrionale. A un certo punto della sua vita gli capitò di imbattersi nelle salme di 5 francesi trasportate in Portogallo dal Marocco, dove avevano subito il martirio.
affascinato dal loro esempio, decise di seguirne le orme ed entrò a far parte dei frati mendicanti di Coimbra, assumendo appunto il nome di Antonio Olivares. Partì a sua volta per il Marocco, ma vi si fermò pochi giorni a causa dell'idropisia di cui soffriva. Sulla via del ritorno, una tempesta fece arenare la sua imbarcazione sulle coste della Sicilia, dove si fermò per alcuni mesi. Da qui poi si recò ad Assisi e incontrò Francesco. Dopo una parentesi di vita eremitica in un convento nei pressi di Forlì, dove Antonio svolse umili mansioni di cuoco finché i superiori non si accorsero delle sue doti eccezionali, venne inviato a predicare dove era più diffusa l'eresia degli albigesi. Ma vita eremitica e amore per la predicazione, Antonio riuscì a farli stare insieme negli ultimi anni. Per qualche tempo nel convento di Campo San Piero presso Padova, dove si stabilì occupando una celletta appesa ai rami di un grande noce, celletta dalla quale predicava alle folle. Nell'anno 1231 l'idropisia sferrò il suo attacco più feroce e Antonio, colto da malore, si fece ricondurre a Padova su un carro di fieno tirato da buoi, e in quella città in cui lasciò i più importanti ricordi della sua attività apostolica, il 13 giugno spirò. Un anno dopo fu dichiarato santo, protettore delle cose perdute e anche protettore delle ragazze da marito, come si diceva un tempo. Auguri quindi a tutti gli Antonio, le Antonie, Toni e a tutti quelli che hanno il nome che ho ricordato e che si celebra in questa settimana. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Scopriamo ancora una volta cosa accadeva dalle nostre parti tanti e tanti anni fa, quali i fatti e quali i misfatti. Il 7 giugno del 1502 Giovanni Vitellozzo di Città di Castello entra in Arezzo con molti armati e 1000 archibugieri a cavallo e fa togliere le armi fiorentine sostituendole con quelle del comune, raffigurante un cavallo nero senza freni. 8 giugno 992, alla morte della moglie Gisla, Guido I dei Conti Guidi di Poppi fa solenne donazione al monastero di San Fedele di Strumi. 9 giugno 1385, si riunisce ad Anghiari, nella chiesa di Sant'Agostino, il Consiglio Generale dei Dodici e sorgono due fazioni, i fuori e i dentro. La qual divisione del popolo ebbe origine allora che la parte che favoriva i tarlati ghibellini erano dentro alla difesa e l'altra che introdusse in Anghiari i fiorentini guelfi era fuori. 10 giugno 1281, le religiose del convento di Santa Caterina di Borgo San Sepolcro fanno atto di obbedienza alla nuova abbadessa, Suor Francesca, secondo la regola di San Benedetto. 11 giugno 1386, i priori di Firenze affidano ad Andrea Benini, Bartolo Betti, Andrea di Francesco Salviati, Gerardo di Lorenzo dei Buondelmonti, Giovanni di Messer Dati, Maliscalcus ed Antonio Spillantini Palliparius il compito di costringere il nobile guelfo aretino Lodovico di Alberto dei Bostoli a lasciare il castello di Bibbiano. 12 giugno 1036, muore ad Arezzo, poco più che quarantenne, il vescovo Teobaldo, dopo aver diretto la diocesi per circa 13 anni. Di lui si ricorda che portò a compimento e consacrò il Tempio di San Domenico sul Colle del Pionta. E infine 13 giugno 1094, Gerardo di Martino e Bona, sua moglie, donano con regolare testamento all'abate Martino del monastero di Badicorte e quanto possiedono nel territorio di Ficareto. Ed eccoci giunti al momento della frase della settimana da leggere insieme per una piccola meditazione. Ho scelto per voi una frase di Giovanni XXIII, Papa Roncalli. È sempre possibile il ritorno alla grazia, è sempre possibile.
deve essere anzi immediato il risollevarsi mediante la visione di Gesù, la sua croce, il suo insegnamento, la certezza del suo perdono. E chiudiamo come sempre la nostra rubrica settimanale con un brano musicale. Ascolteremo oggi il brano Sola di Nina Zilli. Lo presentò al Festival di Sanremo del 2015 e racconta l'intimità, la consapevolezza della solitudine. Esplora quello che potremmo chiamare un paradosso, cioè di sentirsi soli anche in coppia. E come dichiara poi la stessa artista, affronta la solitudine come una forma di autoanalisi. Autrice del brano è la stessa Nina Zilli, che è accreditata però con il suo vero nome Maria Chiara Fraschetta. Ha firmato sia il testo che la musica. Però la musica, diciamo, che è stata un po' rinforzata dalla direzione d'orchestra del maestro Mauro Pagani, che ha valorizzato la sezione degli archi e anche dei fiati, ha conferito quindi un'atmosfera molto elegante a questo brano, che musicalmente potremmo, diciamo, collocarlo a metà strada tra pop, soul e blues. Bene. Con questo brano Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi auguro di trascorrerla serenamente e come sempre ciao e a risentirci. Sola di Nina Zilli. Vai!

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

poi cosa sarà? Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

0: Manacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri in Blu.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.